0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Va bene così, non chiedo di più. L'amore è un sapore che non mi dai tu. Che gusto ti dà l'avermi perduto già? Il freddo d'inverno capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova, che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. Info @

0: Siete pronti a godervi il relax con la persona amata dopo giorni intensi e ricchi di contatti sociali. La vostra rete di amicizie si è comunque ampliata, portandovi stimoli molto interessanti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle le tensioni per un weekend sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di settimana scoppiettante e pieno di sorprese. Il vostro splendore sarà al massimo, attirando occasioni lavorative e personali. Vergine, porterete a termine i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere impeccabile. Sarete pronti a godervi un riposo che vi siete ampiamente guadagnati sul campo. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti personali, facendovi sentire in sintonia con il mondo. Coglierete il fine settimana con un animo radioso e molto aperto. Scorpione, la vostra forza interiore vi ha permesso di superare sfide notevoli negli ultimi giorni. Ora potrete allentare la pressione e godervi finalmente i vostri meriti. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a programmare un weekend fuori dagli schemi. La vostra vitalità resterà la migliore alleata di ogni situazione. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Potrete allentare il controllo e dedicarvi a ciò che più vi appassiona. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti con la certezza che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete questa settimana con una grande pace e molta fiducia verso il domani. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa del vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Finalmente venerdì, eccomi, il profumo del caffè c'è, io ci sono pronta a stare con voi fino alle 9, però io direi di farci subito un altro caffè, anche insieme a Simone Serpone che come sempre è qui puntuale e pronto ad occuparsi della parte tecnica. Venerdì 7 agosto, apriamo questa mattinata con Sylvie Vartan, Come un ragazzo, e tra poco anche Bottega dell'Arte, Che dolce lei.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La nostra mattinata è partita alla grande questa mattina, è venerdì, giustamente sentiamo profumo di weekend ma anche di vacanze, ragazzi, perché siamo al 7 agosto. Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza, la settimana che poi arriverà, la prossima, sarà quella che ci porterà anche a Ferragosto, quindi siamo nel clou, la maggior parte degli italiani è in ferie, dai, diciamocelo. Intanto però io direi di dare un buongiorno anche a tutti coloro che si stanno svegliando, fatemelo sapere con le vostre cartoline che tanto ci piacciono. Buongiornissimo caffè, 331 240 78 78. Arriva Paolo Mengoli, Mi piaci da morire, tra poco anche Gyro con Più forte di me.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Sapete che ci piace sempre andare a scoprire questa giornata? Oggi è il 7 agosto, partiamo dai santi del giorno. Oggi è San Gaetano da Thiene, fondatore dei Chierici Regolari Teatini, patrono dei disoccupati e dei lavoratori. È anche San Donato, vescovo e martire. E quindi salutiamo tutti Donato e i Gaetano all'ascolto. Attenzione, perché oggi nel 55 diciamo che nacquero le prime radioline Sony. Mi piacerebbe scoprire se qualcuno di voi ha ancora in casa queste radioline, o anche il Walkman. Mamma mia, mi piacerebbe averli, probabilmente dovrei andare in qualche soffitta di mio padre o dei genitori di mio marito, qualcosa potrei trovare. Intanto proseguiamo con la musica romantica. Attenzione, arriva niente po' di meno che Mina e Se domani, e tra poco anche Drupi con Sera.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
1: Romantica Radio, sono Tommaso. Vi volevo dire e confermare che siete il mio refrigerio di questa calda estate. Avanti sempre così, siete una grande forza. Grazie per tutto ciò che ci offrite.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Oggi è il 7 agosto, è venerdì, lo so, c'è una certa felicità nell'aria, mi raccomando, utilizziamo le parole gentili sempre, grazie, scusa, perché tra l'altro oggi è la giornata mondiale del ringraziamento e del perdono. Spesso è difficile perdonare oppure anche chiedere scuse, insomma, utilizziamole queste parole che sono molto molto importanti. Tra poco chiudiamo quest'ora con l'oroscopo di Roberto, intanto c'è Paolo Frescura con Ricordarmi e tra poco Daniela Goggi con Insieme a te.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi.

0: Da Roberto, eccoci a venerdì 7 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana lavorativa con una grinta che promette nuovi e grandi inizi. La vostra determinazione sarà la molla per un cambiamento molto positivo, anche in coppia. Toro, farete un bilancio dei vostri recenti successi sentendovi soddisfatti e molto sicuri. La stabilità che avete creato sarà la base per i vostri progetti futuri. Gemelli, sarete pronti a godervi il relax con la persona amata dopo giorni intensi e ricchi di contatti sociali. La vostra rete di amicizie si è comunque ampliata, portandovi stimoli molto interessanti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle le tensioni per un weekend sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di settimana scoppiettante e pieno di sorprese. Il vostro splendore sarà al massimo, attirando occasioni lavorative e personali. Vergine, porterete a termine i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere impeccabile. Sarete pronti a godervi un riposo che vi siete ampiamente guadagnati sul campo. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti personali, facendovi sentire in sintonia con il mondo. Coglierete il fine settimana con un animo radioso e molto aperto. Scorpione, la vostra forza interiore vi ha permesso di superare sfide notevoli negli ultimi giorni. Ora potrete allentare la pressione e godervi finalmente i vostri meriti. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a programmare un weekend fuori dagli schemi. La vostra vitalità resterà la migliore alleata di ogni situazione. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Potrete allentare il controllo e dedicarvi a ciò che più vi appassiona. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti con la certezza che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete questa settimana con una grande pace e molta fiducia verso il domani. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa del vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
2: Noi siamo
3: eccoci, pronti ad aprire questa nuova ora, le 7 passate da pochissimo, ancora buona giornata, ben svegliati, a tutti coloro che magari sono già attivi, a chi magari diciamo sta facendo colazione in questo momento, sta prendendo un caffettino. Io sono Monia Braga, vi accompagno fino alle 9 quando poi arriverà Ornella. Stiamo insieme con tante belle canzoni e allora secondo me è arrivato anche il momento un po' di cantare, tra poco Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, tra poco anche Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection musicale che ci tuffa nelle canzoni che stanno d'estate, ma subito Laura Branigan.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
5: Nel continente nero,
6: Barabonzi, bonzi, bo,
5: alle falde.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Oggi è venerdì, è il 7 agosto, ci sono tanti compleanni da citare. Oggi è il compleanno di Charlize Theron, lei attrice bellissima, nata in Sudafrica, naturalizzata statunitense, una delle star più sexy di Hollywood, quindi auguri, auguri, auguri, auguri. Oggi, attenzione, è anche il compleanno di Gerry Scotti, quanto lo amiamo, mamma mia. Lui è iniziato dalla radio, poi è diventato un conduttore televisivo, uno show Man, volto storico di Mediaset, lo amiamo particolarmente, ci tiene compagnia tutte le sere, immagino. Oggi è anche il compleanno di Marco Melandri, un ex pilota di motociclismo, e anche il compleanno di Adam Levine dei Maroon 5. Se magari qualcuno ama anche, diciamo, le canzoni del giorno d'oggi, se possiamo dire così. Comunque tanti compleanni. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare? 331 240 78 78. Nel frattempo c'è Amedeo Minghi, Quando l'estate verrà, e tra poco Showman, Un'ora sola ti vorrei.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Secondo voi qual è l'oggetto di moda in questa estate 2026? No, niente di tecnologico, niente robot, no, assolutamente. Quando si tratta di caldo si torna un po' ai consigli delle nonne. Infatti l'oggetto cult di questa estate è il ventaglio. Tutti si sventagliano per, diciamo, combattere un po' il caldo, e io li ho visti un po' ovunque, spiagge, in giro per i concerti, per le strade. È l'antidoto per combattere questo caldo atroce. Se avete anche voi un ventaglio e utilizzate sempre, magari quelli con le scritte, a me piacciono particolarmente, mandatemi una foto, 331 240 78 78. Nel frattempo gli Harmonium, Bambina mia, e tra poco anche i Giganti con Tema.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ragazzi e ragazze, sempre solo romantica, anche in questo momento, da Gigi da Salerno al lavoro, ciao!
1: Sintonizzati su Romantica Radio, qui l'unica legge della fisica che esiste è la forza di attrazione. Andrea da Casoria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Fatemi salutare Cristina, mi manda la foto al 331 240 78 78, del ventaglio che volevo comprare anch'io, ma diciamo che utilizzava una parola un po' forte, i miei figli me l'hanno impedita. Sei caldo, quello insomma, non so se avete capito. Un saluto anche a Federica d'Avellino invece, che mi manda la foto del suo ventaglio molto bello con scritto "non sudo, brillo". Ce ne sono molto particolari, grazie anche per i tanti ventagli che mi avete mandato. Magari potrei anche tirare fuori il mio di ventaglio e sventagliarmi adesso perché fa un po' caldo. Arriva Franco Simone, "Tu e così sì", e tra poco anche Fred Buongusto con "Scusa", a proposito di parole gentili, lo dicevamo ad inizio ora, e tra poco anche l'oroscopo.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 7 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Chiuderete la settimana lavorativa con una grinta che promette nuovi e grandi inizi. La vostra determinazione sarà la molla per un cambiamento molto positivo, anche in coppia. Toro, farete un bilancio dei vostri recenti successi sentendovi soddisfatti e molto sicuri. La stabilità che avete creato sarà la base per i vostri progetti futuri. Gemelli, sarete pronti a godervi il relax con la persona amata dopo giorni intensi e ricchi di contatti sociali. La vostra rete di amicizie si è comunque ampliata, portandovi stimoli molto interessanti. Cancro, vivrete momenti di grande dolcezza in compagnia delle persone che amate di più. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle le tensioni per un weekend sereno. Leone, sarete i protagonisti di un finale di settimana scoppiettante e pieno di sorprese. Il vostro splendore sarà al massimo, attirando occasioni lavorative e personali. Vergine, porterete a termine i vostri compiti con puntualità e un senso del dovere impeccabile. Sarete pronti a godervi un riposo che vi siete ampiamente guadagnati sul campo. Bilancia, l'armonia regnerà nei vostri rapporti personali, facendovi sentire in sintonia con il mondo. Coglierete il fine settimana con un animo radioso e molto aperto. Scorpione, la vostra forza interiore vi ha permesso di superare sfide notevoli negli ultimi giorni. Ora potrete allentare la pressione e godervi finalmente i vostri meriti. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a programmare un weekend fuori dagli schemi. La vostra vitalità resterà la migliore alleata di ogni situazione. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni vostra responsabilità. Potrete allentare il controllo e dedicarvi a ciò che più vi appassiona. Acquario, le vostre intuizioni originali hanno lasciato un segno positivo in chi vi circonda. Guardate avanti con la certezza che la vostra unicità sia un grande valore. Pesci, chiuderete questa settimana con una grande pace e molta fiducia verso il domani. La vostra capacità di sognare resterà la dote più preziosa del vostro animo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Pronti per una nuova ora? Sempre Monia Braga con voi fino alle 9, quando arriverà anche la nostra Ornella. Allora, siete stati al Festival Mogol Battisti, avete incontrato Lucio e Benny, sono state tre giornate veramente strepitose. Noi iniziamo subito a ringraziarvi perché siete sempre fantastici, è stato un bellissimo appuntamento. Proseguiamo con la musica, però apriamo questa nuova ora con Dionne Warwick, Heartbreaker, e tra poco anche Christophe, La fine di un amore.
5: Romantica.
6: Romantica. Le dolci note del mattino.

0: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: La fine di una storia.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Siamo a venerdì e allora attenzione perché arriva un bel momento per tutti voi cari amici romantici. Qual è il passatempo dell'estate per antonomasia? Dai, lo so che lo sapete, è il cruciverba, giustamente, lo si fa in spiaggia, ma non solo. E allora siete pronti? Io vi do questa descrizione, voi dovete capire che cos'è e scrivermelo. Esce dai vulcani, ha 4 lettere, l'ultima è una A. Che cos'è? È facilissimo, scrivetemelo perché il più veloce conquista un nostro gadget. 331 240 78 78.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, sarebbe uno studente. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. L'ex capo di governo Giuseppe Conte, sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta, presenta un documento anonimo del 14 aprile 2022 da cui emergerebbe il pagamento di 100 milioni da parte dello Stato per mascherine contraffatte. Il leader del Movimento 5 Stelle attacca la premier Giorgia Meloni, regista di attacchi contro di me. Lei replica sui social: questo semmai è stato troppo spesso il metodo del Movimento 5 Stelle. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Lo sport: gli europei di nuoto Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee del sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione per le azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Ci siamo informati e aggiornati come sempre con Romantica News. Tra pochissimo anche la rubrica Ti sblocco un ricordo con il gioco del 15. Vi dice qualcosa? Penserei di sì. Ma prima arriva Don Bucky con la sua L'immensità e tra poco anche Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Tra gli anni 60 e 70 si diffuse tra i bambini una vera e propria moda, anzi una mania, quella del gioco del 15, ovvero un insolito puzzle con dei blocchetti numerati dall'1 al 15 che scorrono in una scacchiera 4x4 grazie a una posizione vuota, la sedicesima. Si trovano dappertutto, come regalo nelle buste di patatine, nelle uova di Pasqua e come ciondoli di portachiavi. Una mania tale da spingere molti presidi e insegnanti a vietare agli studenti di portarlo a scuola. Come funziona? Partendo da una configurazione casuale, si devono rimettere in ordine i blocchetti dall'1 al 15 attraverso una serie di mosse sia orizzontali che verticali. Lui negli anni 70 era il numero preferito dai giovani italiani, che però ha reso protagonista la

0: Che successo! Non tutti sanno che quel geniale rompicapo, tanto amato dai più piccoli, fu inventato dall'americano Sam Lloyd intorno al 1870. Lloyd mise in palio la cifra di $1000 come premio per chi fosse riuscito a risolvere una versione del gioco partendo da una posizione identica a quella finale, ma con i numeri 14 e 15 scambiati. Furbo! Sapeva benissimo che la soluzione del gioco partendo da una tale configurazione è matematicamente impossibile. E che dite? Avrebbe avuto lo stesso successo se i bambini avessero saputo che il gioco del 15 è un classico problema con cui vengono spiegati gli algoritmi?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Angelo da Gallipoli, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, grazie delle vostre bellissime canzoni, complimenti, continuate così. Un saluto a tutti.
1: Ciao romantica, siete come il vino, più invecchia più è buono. È così, e chi vi molla più, chi vi lascia più. Io vi ringrazio sempre ed esistere. Buone vacanze e ciao, Dora da Fratta Maggiore.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti. Bravi, bravi, bravi, perché in tanti avete scritto la parola giusta del nostro cruciverba. Esce dai vulcani a quattro lettere, l'ultima è una A, era la lava. Ma solo il primo è il più veloce, conquista uno dei nostri gadget, ma rimanete con noi perché questi momenti dedicati al cruciverba arrivano anche durante tutto il weekend. Siamo arrivati al momento dei saluti, tra pochissimo Ornella, intanto c'è Nino Buonocore con Soli e tra poco anche i Pooh con Così ti vorrei. Un bacio da Monia Braga, buona giornata, ma soprattutto buon weekend. Ci ritroviamo lunedì, sempre qui su Romantica Radio, a partire dalle 6. Ciao!

0: cuore blu. La sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Beh, cosa posso dire? Grazie davvero, grazie a Monia Braga, a parte che è stata con voi come sempre dalle 6 di questa mattina. Grazie a tutti voi, è un momento di commozione cerebrale, no, quella ce l'ho sempre. Grazie a tutti quelli che mi hanno accolto, sono arrivata qui, mi sono trovata tutta tempestata di auguri. Grazie davvero per il compleanno, non dirò mai quanti anni sono, ragazzi, non ci provate proprio. Allora, buongiorno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Anche quest'oggi festeggiamo il mio compleanno insieme qui su Romantica Radio fino a mezzogiorno. Subito vi do i nostri contatti, come sempre questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. e allora cominciamo con la musica. Tra poco Zucchero, e oggi sarà il festival tra tutti i dolci e le cose che ho portato, va bene. Zucchero da Sanremo 82 con Una notte che vola via. Subito partiamo con Baci Baci di Laura Luca.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ce ne siamo andati con la radiolina sulla spiaggia in questo primo appuntamento, ce ne sarà anche un altro più tardi, ma adesso come sempre abbiamo da celebrare un personaggio famoso nato in passato in questa data, il 7 di agosto. Non mi annovererò in questa categoria, ma c'è qualcuno di ben più importante. 7 agosto del 1876 nasce la danzatrice e agente segreta olandese Mata Hari, condannata poi alla pena capitale per la sua attività di spionaggio durante la Prima Guerra Mondiale. Personaggio dalla bellezza, dal fascino, dal mistero, davvero straordinari. Nulla di misterioso nella nostra musica romantica, perché tra poco accoglieremo il gruppo spalmabile, i Santa Rosa, con Ti ricordi, subito dal 1981, Loretta Goggi con Il mio prossimo amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Adesso, miei cari, quali eventi del passato andremo a riscoprire che siano accaduti il 7 agosto? Partiamo da un primo in questo momento e andiamo all'anno 1944, quando l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, lo Automatic Sequence Controlled Calculator, meglio noto come Harvard Mark I, il primo. Noi non abbiamo i primi, forse sì, in classifica sì, mi sa che forse ci saranno arrivati questi brani che stiamo per ascoltare. Andremo tra poco al 66 con Bobby Solo e Non c'è più niente da fare. Subito, lo sapete che questa è una di quelle che mi spezzano il cuoricino, una delle mie preferite, colonna sonora del film Arthur del 1981, Christopher Cross con Arthur's Theme.

0: romantica. Romantica rende unica la tua giornata.
1: Non c'è più niente.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, ogni giorno io e mio nonno sentiamo la vostra radio mentre lavoriamo. A me mi rilassa molto e mi piace tantissimo, è la mia radio preferita. Passate una buona giornata da Cristian Panaino in Basilicata.
1: Romantica Radio, chi ti ha inventata? Bisogna dargli il premio Nobel per la musica dolce, per la musica romantica. Grazie Romantica, mi hai fatto rigustare di nuovo la bellezza della radio. Grazie, da Vincenzo, da Mussomeli, Caltanissetta, Sicilia. Un abbraccio a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E stavolta andiamo a ritrovare cosa sarà accaduto il 7 agosto del 1974. Beh, quest'uomo credo davvero straordinario, Philippe Petit, cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York per 45 minuti ad un'altezza di 420 metri e andando 8 volte avanti e indietro. Fu arrestato, poi rilasciato. Una delle sue grandi imprese, le Twin Towers, poi purtroppo distrutte dall'attentato dell'11 settembre del 2001. Solo al pensiero di quest'uomo che cammina sospeso a 420 metri, già lo sapete, io mi sento svenire. Allora mi conforto con la musica e con voi romantici e accoglieremo tra poco i collage dal 79 con Un'altra estate, subito la cover da parte di Mal per Tu non mi lascerai.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: È sempre una grande

veramente giovani, c'hai ragione, ma soprattutto romantici come Romantica Radio, e ci sta tutto. Allora, per voi stanno per arrivare Umberto Napolitano con Bimba Mia e subito dall'85 Marilyn di Riccardo Cocciante.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Spesso ci capita di pensare che i personaggi del mondo dello spettacolo, tra virgolette, se la tirino, no? Che si diano delle arie. Poi in qualche caso è così. In tanti casi invece, fortunatamente no, ci sono personaggi che sono davvero genuini, proprio ruspanti nel senso buono. Per esempio, mi è successo di andare anni fa a vedere il concerto dei Simply Red e al pomeriggio di incontrare Mick Hucknall in bicicletta che girava per questa cittadina dove la sera si sarebbe tenuto il concerto. Una cosa davvero bella, perché era lui lì così come una personcina normale a pedalare per le strade di questa cittadina senza darsi alcun tipo di aria. Quindi onore al merito e alla bravura di Mick Hucknall e dei Simply Red, che adesso arriveranno dal 2003 con la cover di You Make Me Feel Brand New, e a seguire ci sarà anche l'iconica canzone di Franco Califano, Tutto il resto è noia.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i suoi nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso almeno 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. Il sospettato, un adolescente di 14 anni, durante la sparatoria ha ferito altre 15 persone prima di togliersi la vita. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un sedicenne di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico. Si svolgeranno domani i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi saranno in rosso 26 città, domani 21. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Hodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi, l'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3 set il cinese Shang. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione per le news. Nell'appuntamento che arriverà tra un po', quello con Ti sblocco un ricordo, davvero si aprirà un cassetto della memoria in cui abbiamo custodito il cubo di Rubik. Chi di noi non ha tirato giù il calendario mentre cercava di di riuscire a metterlo a posto? E poi giuro che invece avevo un mio amico, tra quelli che insomma qualche volta si vedono in TV, che gli davi questo cubo e lui potevi contare fino a 10, non ci arrivava perché lui l'aveva già sistemato. Quanto potevamo odiare queste persone. Va bene, allora ritroveremo questo appuntamento e poi attenzione perché tornerà anche il Cruciverbone per divertirci insieme. Arriveremo a tutto questo con Rosanna Fratello e Sono una donna, non sono una santa. Subito andiamo a Sanremo 85, un 14enne che arrivò al secondo posto, Luis Miguel, con Noi ragazzi di oggi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
0: Ti sblocco un ricordo. Ricordo.
6: Questa storia è più complicata del cubo di Rubik. Se avete immediatamente capito il perché, allora vuol dire che, come tanti di noi, anche voi avete provato a riordinare per colori ogni facciata del famosissimo cubo. E non rammaricatevi per non esserci riusciti. Sappiate che la storia dice che al mondo solo in pochi hanno completato più di tre facce. Il cubo è il più celebre poliedro magico 3D inventato dal professore di architettura e scultore ungherese Erno Rubik nel 1974. Per risolvere il rompicapo bisognava fare in modo che ogni faccia torni a mostrare un solo colore. Il cubo fece il suo debutto internazionale alle fiere di giocattoli di Londra, Parigi, Norimberga e New York nel gennaio e febbraio 1980 e fu accolto tiepidamente per poi esplodere l'anno successivo. Ma solo nel 1982 ne furono venduti oltre 100 milioni di pezzi. E mentre soprattutto i ragazzi passavano il tempo cercando di risolvere questo rompicapo, tra i primi posti in classifica c'era questo brano.

0: Tanto grande fu la fortuna del cubo di Rubik che nacquero gare in tutto il mondo e fu coniato anche il nome dei più veloci, gli Speed Cooper. Ma sapete quante mosse ci vogliono per completare l'intero cubo? I modelli matematici indicano non meno di 20, ma il record mondiale si è fermato a 16 mosse. In quanto tempo? In meno di 20 secondi. E se non è velocità questa?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao romantica radio, siete favolosi, la vostra musica è stupenda, mi fate compagnia tutto il giorno, quasi quasi non si sente nemmeno il caldo ascoltandovi. Un bacio a tutti.
1: Vi ringrazio vivamente delle bellissime canzoni che mettete. Sono Raffaele Caputo che vi chiamo da Napoli Centro. Vi ringrazio sempre e mettete sempre delle bellissime canzoni.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
4: Ed eccolo il divertimento assoluto dell'estate, che è quello con il cruciverba. Nel nostro caso diventa enorme un cruciverbone. E se siete pronti, adesso io vi darò una definizione. Attenzione, perché solo il primo, il più veloce, che scriverà la risposta corretta conquisterà un gadget di Romantica Radio. Siete pronti? Allora vado. Era famoso per la sua forza. Parola di 6 lettere e comincia per E. Allora, chi era? Scrivetelo subito al 331 240 7878.

0: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi. Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Rieccoci, bentrovati ancora, buon venerdì 7 agosto a tutti da Romantica Radio, da Ornella Roccio, restiamo insieme fino a mezzogiorno e adesso voglio salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878, grazie a tutti, grazie degli auguri, davvero non merito tanto affetto, non sceglierò tra quelli che mi fanno gli auguri, prima ne ho letto uno di me.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E abbiamo fatto un altro volo nelle estati del passato con Radiolina sulla spiaggia. A proposito, vi siete mai chiesti quale sia il volo più breve al mondo? Quello che forse potrei prendere anche io che soffro di vertigini, ma comunque ci penso, tranquilli. Allora, sembra che il volo di linea più breve al mondo si trovi in Scozia, nell'arcipelago delle isole Orcadi, e collega l'isola di Westray a quella di Papa Westray con una distanza di 2,7 km appena, per cui il tempo di volo va dai 47 ai 50 secondi a seconda del vento, capito? Neanche il tempo di salire in aereo, ti siedi e devi già scendere, che non è male come idea. Va bene, non è male anche ritrovare le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio, e tra poco avremo Bottega dell'Arte con Questa Sera è per noi, subito dal 1987 Umberto Tozzi con Un Amore Difficile.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Avevo detto prima che avrei salutato gli amici che, oltre ad ascoltare Romantica Radio, la guardano in TV, e allora TV sia, fammi ringraziare quelli che ci guardano appunto dal loro schermo della televisione sul digitale terrestre al canale 788, questo da Campania, Lazio e Calabria. Per chi non si trovasse in questi territori, si può comunque guardare Romantica Radio andando al nostro sito www.romanticaradio.it. C'è il click per ascoltare la diretta radio, ma c'è anche il click per guardare la diretta TV con i filmati d'epoca, le copertine originali dei dischi che vi suoniamo, le notizie che scorrono, anche le mie infelici immagini in questo momento. C'è davvero di tutto, e di tutto in musica sta per arrivare. Restiamo in Italia con Michele Pecora e Ritrovarti subito, grande Ornella Vanoni, come sempre dal 1967 con Tristezza.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: scala romantica. Ho lavorato a 40 gradi, ma non ho smesso mai di ascoltarti. Ogni tua canzone per me era un magnifico integratore. Sei fantastica, ti voglio bene. Ciao, Rosario da Napoli.
1: Romantica Radio, sono Feliciano d'Assisi. Quando vi ascolto il tempo vola. Grazie mille, siete dei bravissimi professionisti. Buon lavoro, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Beh, ci siamo al momento dei saluti, ma prima voglio svelarvi la soluzione alla definizione del cruciverbone che vi avevo dato prima. La parola che dovevate scrivere era Ercole, il nome. Quindi complimenti a chi è stato così bravo e veloce da conquistare subito uno dei gadget di Romantica Radio. E per chi non ce l'avesse fatta, sapete che ci saranno altri appuntamenti, ma sapete anche che c'è la sezione shop online al nostro sito romanticaradio.it per chi vuole catturare tutti i gadget ufficiali di Romantica Radio. Eccolo lì, è arrivato un altro degli invitati alla mia festa. Mentre noi continueremo i festeggiamenti, lui invece sarà qui a lavorare, però si divertirà con voi da mezzogiorno alle 15. Marco Tre, grazie anche a lui per gli auguri che già mi ha fatto. E allora ascoltiamo insieme Enzo Malepasso con Ti voglio bene, prima ancora Gianni Togni con Semplice. Beh, Semplice, io vi dico solo grazie di cuore, appuntamento a lunedì, buon fine settimana da Ornella Rauccio. Ci ritroveremo lunedì dalle 9 a mezzogiorno qui su Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15.

Cornellina, mi raccomando, è difficile spegnere tutte 26 le candeline. Se te piacerebbe 26, eh? E vabbè, mentre voi fate i bagordi di là e festeggiate, ricordatevi di questo povero speaker da quest'altra parte. Prego, signori, lasciate qualche rosticino e soprattutto anche qualche mignon, ma non uno solo, cioè uno di ogni tipo, volevo intendere. Il fatto che sono un goloso e si vede, lo sanno anche i muri qui dentro. Adesso vi lascio con la musica, dedico questi due pezzi, i primi della giornata, alla mia amica Ornella Rauccio. Tiziana Rivale con L'amore va e subito dopo Mino Verniaghi e la sua Farfalla blu. Buon ascolto, questa è Romantica e auguri, Ornellina.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma che bello essere qui su Romantic Radio. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, per molti di voi significa vacanza e per molti altri magari significa rientro, chissà. Allora vi lascio con le prossime due canzoni. Tra un po' ascolterete Glenn Medeiros in A Commande Monsieur, si français, e subito I Ricchi e Poveri con Sei la sola che amo, cioè volevo dire Sei la sola

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua il caldo record in Italia. Ieri alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, si sono raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Intanto, già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti, i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Ringraziamo la nostra redazione giornalistica e diamo appuntamento a loro più tardi alle 15:30 insieme a Lucio Belmonte. Musica maestro, ci sono Sergio Endrigo con Nelle mie notti e subito dopo ti sblocco un sorriso. Oggi parleremo dei coloratissimi gelati degli anni 80. Quando li mangiavamo ci coloravamo anche la lingua, insomma, voglio dire, il palato e tutto il resto. Chissà nel nostro stomaco cosa sarà andato a finire, non voglio neanche pensarci. Musica con Fausto Leali e Massimo Ranieri, Io che non vivo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Oltre ai tormentoni estivi, le estati degli anni Ottanta hanno avuto un altro ingrediente fondamentale, i gelati, molti dei quali poi tolti dal commercio, un'invasione di coloranti e forme fantasiose che hanno caratterizzato tutte le estati degli anni Ottanta. Pronti a tornare indietro? Complice del successo della TV commerciale e dei suoi primi cartoni animati, nelle gelaterie arrivò il gusto puffo, rigorosamente blu, con sapore niente. Non sapeva di niente, ma in compenso metteva allegria. Il piedone, poi, era uno stecco a forma di piede alla panna e fragola, con striature di caramello. E ve lo ricordate, il Dalek? Era un gelato per veri nerd. Infatti, il Dalek era ispirato ai cattivi della serie Doctor Who ed era pubblicizzato come i freddi dal cuore morbido. Con una caratteristica, lasciava la lingua di un brillante colore blu. I Dalek aprirono la strada ad altri esperimenti simili, il Lemonissimo e il Magic Cola. Ma a proposito di tormentoni...

0: Nell'elenco degli indimenticabili di quegli anni non possiamo non inserire il Calippo Fizz. Su questo ghiacciolo le battute negli anni si sono sprecate, ma il gusto cola e il soffrizzare in bocca sono rimasti nella memoria di tutti noi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, allora io vi ascolto sempre, sia da casa che dalla macchina, mi fate sempre compagnia. La vostra musica è favolosa e mi piace tanto ascoltarvi. Un abbraccio a tutti voi, Daniela da Cosenza.
1: Amici di Romantica Radio, sono Antonio da Salerno. Romantica Radio è come se fosse sempre nel mio cuore, quindi continuate così.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

storia che dovrebbe avere la normalità e che invece oggi come oggi rappresenta un fatto eccezionale, quando si ritrova un portafoglio perso. Ebbene, è successo a Cuneo, ma di questo ne parleremo più tardi durante la nostra trasmissione. Il tempo di ascoltarci Alejandro Baldi con Come le stagioni e subito Benny King in Amore quando.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Davvero grazie ai nostri ascoltatori che ancora salutano Ornella Rauccio per il suo compleanno, ma questa è la mia trasmissione, non quella di Ornella. Non iniziamo a confondere le cose, cari. Allora, vediamo un po' a chi scrive a Romantica Radio e a chi scrive al 331-240-7878. Nicola da Napoli, ascoltare Romantica è come fare una bella gita nel passato. Auguri a Ornella Rauccio da parte di Loretta da Agrigento. E poi ancora Antonia da Grottammare che scrive: non sapevo dell'esistenza di questa radio, ci sono canzoni care al mio cuore, alla mia anima, e i ricordi e le emozioni, e vabbè, insomma, tutte quelle cose che ogni volta i nostri ascoltatori riempono pagine di WhatsApp, ok? E per voi e per tutti gli altri, i Roxy Music in Jealous Guy, e subito in Mattia Bazar, ti sento.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Lo dicevamo prima, un fatto ordinario che diventa poi una notizia straordinaria, cioè la riconoscenza di una mamma di Cuneo, siamo in Piemonte, all'anonimo samaritano. È il caso di dire che ha ritrovato questo portafogli smarrito dal figlio che a 16 anni hanno tentato chiaramente di tranquillizzare il ragazzino che aveva perso nel parco della Resistenza questo portafogli griffato con all'interno una cinquantina d'euro che erano 2 settimane di paghetta in pratica. E poi che cosa c'era? C'era la tessera della palestra, la tessera dell'autobus, insomma. Dopo 2 settimane che cosa è successo? Hanno ritrovato nella cassetta della posta una comunicazione che il portafoglio era stato ritrovato e poteva essere ritirato in questura. Bene, allora la mamma vuole ringraziare pubblicamente, lo ha fatto tramite i giornali e lo stiamo facendo anche noi attraverso la radio. Insomma, dicevamo, un fatto che dovrebbe essere normale, invece no, diventa una notizia davvero eccezionale. Cosa ne pensate? Al 331-240-7878 fatemi sapere la vostra, ma già so quello che direte. Ed ora vi lascio con le altre due canzoni, Bruno Martino, La ragazza di Ipanema, e subito Santo California, Dolce amore mio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Allora, oggi è venerdì e come ogni venerdì, sabato e domenica giocheremo insieme con il nostro cruciverba, col cruciverba di Romantica Radio e la possibilità anche di conquistare uno dei nostri gadget. Ma per il momento vi lascio insieme alle canzoni, le vecchie canzoni di Romantica Radio e che abbiamo rispolverato solo e unicamente per voi. Gianni Morandi tra un po' in Parlami d'amore e subito Pecos Bill con gli Homo Sapiens.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, da quando ti abbiamo scoperto, anzi da quando lo zio ti ha scoperto, la nostra vita è cambiata. Ti ascoltiamo tutti i giorni nel nostro negozio di abbigliamento.
1: Romantica Radio, Splash, un tuffo nel passato, 3 minuti e tanti ricordi che solo Romantica Radio ti può regalare. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

La musica è la protagonista principale di Romantica Radio e specialmente quella degli anni 70, 80, 90 e continuiamo così quindi tra un po' con Sandro Giacobbe, Piccola mia piccola, ma voglio concentrarmi sul pezzo che segue del 1982 cantato da Loredana Bertè e scritto da Ivano Fossati. Non sono una signora, un manifesto di emancipazione e di indipendenza. La canzone racconta di una donna che non si vergogna delle proprie cicatrici e del proprio vissuto, rivendicando il diritto di vivere la vita senza dover corrispondere alle aspettative del perbenismo borghese. Sembra cucita, ma lo è in effetti, addosso per Loredana Bertè. Eccola qui, Non sono una signora.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: L'ultimo caffè della settimana insieme e lo prendiamo immediatamente con Romantica Radio ascoltando la nostra musica. Il ricordo di Stefania Rotolo, andata via troppo prematuramente devo dire, con Cocktail d'amore. Era un talento, una forza della natura Stefania. La ricordiamo ancora insieme. Adesso invece c'è Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. Tra un po' si gioca.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Noi stiamo compilando questo super cruciverba. Lo ricordate in televisione anche su Domenica In? C'era il cruciverbone. Ecco, una cosa del genere. Stiamo costruendo questo cruciverba. E in base alle nostre definizioni dovete indovinare di chi la risposta, naturalmente. Dovete essere veloci perché soltanto il primo che arriva al 331-240-7878 conquisterà uno dei nostri gadget. Attenzione, battaglione, perché la domanda, la definizione è questa. Allora, non ieri e nemmeno domani. Sono quattro lettere. Continuo? La prima è una O. Insomma, voglio dire, se volete la dico tutta, Allora, 331-240-7878, il più veloce conquista uno dei nostri gadget. Via con il nostro cruciverba.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica, la mia radio preferita. Grazie, mi fai sentire sempre bello fresco, sempre estate. Ciao Romantica.
1: Romantica radio, avete fatto innamorare anche il mio Ciro. Ciao ciao e grazie a tutti voi e complimenti a tutto lo staff. Dimenticavo, siamo Ciro e Graziella da Paola Cosenza.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Care amiche e amici, abbiamo concluso qui il nostro appuntamento. Io vado di là e vado a cercare qualcosa, se fosse rimasto qualcosa, chiaramente del piccolo rinfresco di Ornella Rauccio e del suo compleanno, ma ho paura che Lucio Belmonte abbia spazzolato tutto di là, Forse qualche briciolina sarà avanzata. Vabbè, vi lascio con la nostra musica, Lucio Battisti e le sue emozioni, e subito dopo il banco del mutuo soccorso con Paolo Pa. Ci risentiamo lunedì prossimo per la settimana di Ferragosto. Ciao da Marco 3.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E anche per questa settimana siamo arrivati a venerdì. Qualcuno dirà finalmente. Devo anche dire che sarà un venerdì abbastanza speciale, perché anticipa un weekend di fuoco per quanto riguarda gli spostamenti. Gli italiani si muovono proprio in questo weekend per quanto riguarda quest'estate del 2026. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Noi saremo qua a farvi compagnia in tutta Italia, come ha fatto anche il mio amico Marco Tre fino a qualche minuto fa. Lui tornerà lunedì, perché sapete che si prende la piccola pausa grazie al nostro romantico weekend, e sarà un weekend anche abbastanza caldo, come dicevamo, dal punto di vista degli spostamenti. Anche oggi siamo qua per trascorrere le nostre belle 3 ore fino alle 18. Essendo venerdì, abbiamo l'opportunità, con lo spazio del Cruciverba, di aggiudicarvi i nostri gadget estivi di Romantica Radio, e poi più tardi, tra le 17 e le 18, ascoltare la vostra voce con Senti chi ci ascolta, il nostro spazio in cui protagonista sono proprio i nostri radioascoltatori. Tra poco anche Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma ascoltiamo prima Autostrada di Dario Baldambembo e Claudio Baglioni con Una faccia pulita.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te.

0: Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ed estate, oltre che andare al mare, fare delle belle passeggiate in montagna, rilassarsi, andare a quelli che sono gli appuntamenti culinari, c'è anche l'occasione di partecipare a grandi eventi che proprio d'estate vedono il loro massimo splendore. Io oggi vorrei così concentrarmi su un evento che si realizza da tantissimi anni. Quest'anno ha raggiunto la sua 74esima edizione. Sto parlando del Festival di Ravello. Ravello, che è una perla della costiera amalfitana. Se non ci siete mai stati, mi raccomando, almeno una volta nella vita fate un salto a Ravello, perché è qualcosa veramente di magico con le sue ville. E a proposito di questo, proprio all'interno di una di queste ville si realizza questo festival che dura fino al 5 di settembre. Quindi se fate un salto da quelle parti, partecipate a questo festival che ha una rilevanza, pensate, internazionale. Piccoli consigli, poi magari se ne avete qualcuno voi scrivetemi al 331 240 7878, mentre ascoltiamo Solo Tu, Rita Pavone e Franco Battiato con Summer on a Solitary Beach.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Questa mattina un migrante è morto mentre cercava di raggiungere l'exclave col parapendio. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. E l'Iran cerca un'intesa con gli Stati Uniti, a ribadirlo è stato il presidente americano Donald Trump. Il Parlamento iraniano avvia intanto l'esame di un DDL per disciplinare la navigazione nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Previsto il pagamento di dazi e il divieto di attraversamento per navi americane e israeliane. E il Niño sta continuando a intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale. È quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. La MotoGP è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini ha preceduto l'Aprilia di Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, e la KTM di Pedro Acosta, dalle 17 le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E ogni tanto ci permettiamo durante i nostri appuntamenti del pomeriggio di dare anche qualche consiglio per quanto riguarda quest'estate, anche perché ogni tanto qualcuno, ecco, perde un po' la bussola, no? Trascorre le giornate tra una anguriata, una grigliata o magari un po' di pisolino, ma invece ogni tanto bisogna anche andare alla scoperta di quella che è la nostra bellissima Italia. Abbiamo parlato di Ravello, abbiamo parlato di quest'anno 74esimo Festival di Ravello che finisce il 5 di settembre e abbiamo anche detto che si realizzerà in una delle splendide ville di questa cittadina sulla costiera ed è Villa Rufolo. Ce ne sono due importantissime: Villa Rufolo stupenda, anche bellissima Villa Cimbrone, che è tra l'altro una villa diventata da alcuni anni anche privata, dove c'è questa terrazza sull'infinito che ci invidia praticamente tutto il mondo. Non sto scherzando, perché veramente ce la invidiano in tutto il mondo. Quindi occasione anche per vedere un posto bellissimo e magari partecipare a una bellissima manifestazione per coloro che amano la musica con la M maiuscola. Tornando alla musica, ascoltiamo Patti Pravo con Pensiero Stupendo e Dick Dick, Sognando la California.

Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: auguri a noi, perché sono circa 8 mesi che ci conosciamo e devo dire che ormai sei la mia medicina giornaliera che mi rilassa e mi accompagna durante le ore della giornata. Buone vacanze da Raffaella da Roma.
1: Romantica radio, che splendida invenzione. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarvi. Siete splendidi, siete la mia compagnia dalla mattina alla sera. Ciao!
2: Ti piace Romantica radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Lo abbiamo ricordato anche oggi quando abbiamo aperto il nostro pomeriggio. Oggi venerdì c'è l'appuntamento con il Cruciverba, che vi dà l'opportunità di aggiudicarvi i nostri gadget di Romantica Radio. Quante volte durante l'estate siamo stati là belli sdraiati, rilassati sotto l'ombrellone a fare il Cruciverba. Bene, oggi lo facciamo alla radio. Devo dire che il quesito di oggi è abbastanza semplice, per cui vi consiglio di ascoltarlo con molta attenzione. Vogliamo sapere, questo Cruciverba: è salato e bagna le coste, quattro lettere, comincia per M. Di cosa sto parlando? Datemi la soluzione al 331-240-7878 con un messaggio WhatsApp. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget.

strada, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine, riempi la

tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfiati.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: E in questo venerdì moltissimi dei nostri radioascoltatori saranno contentissimi, un bel sorriso, anche perché stanno per cominciare le ferie per molti di voi, quindi siete anche là pronti per partire, siete anche molto indaffarati. Però devo dirvi una cosa: se volete portarci con voi, ascoltarci quando e dove volete, dovete fare una cosa semplicissima: basta scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio, la mettete sullo schermo del vostro smartphone che portate sempre con voi e ci tenete a portata di click, ci ascoltate praticamente quando e dove volete, in qualsiasi parte del mondo. Quindi fatelo subito, scaricate la nostra applicazione gratuita Romantica Radio e ascoltiamo anche Franco Califano con Sto con lei.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Ma senti chi ci ascolta su Romantica Radio ogni venerdì tra le 17 e le 18 i nostri ascoltatori. Oggi mi sono spostato con grande piacere in Sicilia, vicino a Catania, con il nostro amico Ettore, a cui ancora auguro un buon pomeriggio, Ettore.
3: Ricambio.
2: Siamo qua, abbiamo parlato di questo posto bellissimo dove ti trovi, però adesso siamo un po' curiosi, visto che dobbiamo raccontarci ai nostri amici che ci stanno ascoltando. Mi dici, sono curiosissimo di sapere cosa fai nella vita, e magari poi mi dai anche, che so, parte i tuoi impegni quotidiani, la tua passione più grande, che è la cosa che ci interessa.
3: Allora, la mia è una storia abbastanza tra virgolette antica, nel senso che avendo 66 anni, quindi non avendo più una giovane età, certo, la mia vita è stata coinvolta già all'età di 16 anni dal mondo delle radio libere, per cui vengo da quel settore, l'ho fatto per 40 anni.
2: Che bello.
3: Poi il mio percorso si è trasformato, sono diventato un giornalista radiotelevisivo e mi occupo anche e soprattutto di sport. Ma la radio continua ad essere il mio grande ed unico amore, che non lascerò mai. Sono un fido ascoltatore adesso e quindi mi posso permettere di valutare, secondo me, la tipologia di radio che piace e che non piace.
2: Ah, quindi questo mi fa molto piacere, quindi sto parlando con una persona che più o meno è il mio linguaggio, nel senso che è la mia passione, insomma, quello che riguarda un po' il mio lavoro quotidianamente, ed è bello sentire anche il parere di un collega, possiamo dire tra virgolette, anche
3: grazie,
2: perché sei ancora attualmente impegnato in quella che è la tua attività radiotelevisiva, soprattutto per quanto riguarda lo sport, almeno mi raccontavi. Quindi tu attualmente ancora in qualche modo sei in onda, nel senso che ancora parli di sport nazionale o sport che riguardano la Sicilia?
3: No, io conduco da ben 16 stagioni una trasmissione che parla principalmente di calcio dilettantistico, l'altro
2: perfetto
3: calcio che chiaramente non ha le prime pagine dei giornali, però è anche vero che ha un bacino di ascolto e visibilità non di poco conto. La mia trasmissione Penalty è proprio diventata ormai da tantissimo tempo punto di riferimento del calcio dilettantistico siciliano.
2: E dove trasmette? Su quale televisione? Come si chiama la TV?
3: Noi trasmettiamo sul canale 15 della digitale terrestre di 7 Gold, la
2: perfetto
3: televisione, diciamo, che ha una syndication nazionale,
2: certo,
3: ma ha anche una parte regionale, ecco, io sono nella fascia regionale, essendo la copertura prettamente siciliana sul canale 15.
2: Ma che bello, vedi un po', quindi sono perfettamente d'accordo con te a proposito del calcio dilettantistico. Io non sono, premetto, un esperto di calcio, te lo dico immediatamente, però la cosa che mi piace e che spesso sento qualche amico e qualche collega, che è una categoria che viene molto molto seguita e che ha molta passione, a parte quella nazionale che ormai è quella famosa, insomma, blasonata della Serie A, della
3: Serie B. Ma quella tipologia di calcio la lasciamo a chi ha una veduta economica maggiore.
2: Certo.
3: Il calcio dilettantistico vive chiaramente una realtà economica decisamente diversa, dove la passione probabilmente
2: bravo
3: è la più importante.
2: Mi hai preceduto, perché quello che ti stavo chiedendo, cioè è vero che la parte economica è più diciamo ridotta, perché parliamo di un calcio diverso, però la passione è quella che, insomma, sicuramente è più forte, perché poi è l'elemento fondamentale. Ettore, grazie per averci raccontato anche del tuo lavoro, ma
3: grazie
2: che anche la
3: voi
2: tua passione, anche la tua passione. Ci fermiamo
3: è
2: un
3: vero
2: attimo, perché vorrei continuare ancora con un po' di canzoni per i nostri amici. Ascoltiamo una canzone che tutti quanti potrebbero cantare a questo punto, di Nicola Di Bari, si intitola Io Vagabondo, e torniamo tra pochissimo ancora con Senti chi ci ascolta.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo di Madrid ha avvertito Roma che adotterà misure proporzionali se l'Italia non rimuoverà i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal paese iberico entro domenica. Una decisione, quella di Roma, presa dopo l'ingresso di massa di migranti a Ceuta giovedì scorso. Il ministro Piantedosi replica: i controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. L'accordo non garantirà sicurezza, così l'Iran commenta il patto di difesa comune tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmato a Jeddah. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È quanto rivelato da nuovi rapporti dei servizi segreti statunitensi, che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. È giallo a Portici, Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna ha 82 anni e l'uomo, dovrebbe trattarsi del nipote, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Potrebbero essere stati uccisi entrambi dal caldo. Il Niño sta continuando ad intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale. È quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
4: Romantica Radio, che bello insomma fare questo giro a Catania in Sicilia con il nostro amico Ettore, che oggi è nostro ospite. Ancora buon pomeriggio, Ettore.
5: Allora, buon pomeriggio anche a te, ma soprattutto un buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori, che so che sono tantissimi.
4: Abbastanza, sono contento insomma di questo fatto che tu abbia sottolineato questo aspetto, perché so che in Sicilia ci seguono molto e questo veramente mi fa molto piacere. Allora, diciamolo per chi è arrivato da pochissimo: il nostro amico Ettore, vicino a Catania, abbiamo parlato della Sicilia, abbiamo parlato della sua professione, che è un giornalista radio-televisivo che ha la passione della radio più o meno da quando ce l'ho io, parlando di più di 40 anni. Ettore, così?
5: È vero, proprio quest'anno festeggiamo i 50,
4: è vero. Tra poco, insomma, si festeggiano anche i 50 anni più o meno della Radio Libera, quando è nata negli anni 70, più o meno alla seconda metà degli anni 70. Senti, Ettore, ma parlando di radio, noi che siamo appassionati, perché adesso mi metto anche un po' nei tuoi panni e cercare un po' di condividere questa grande passione che capisco e comprendo benissimo. Parliamo anche di musica, perché la radio inevitabilmente è legata anche un po' all'evoluzione della musica, non soltanto in Italia ma un po' in tutto il mondo. Però per quello che ci riguarda molto da vicino, parlando di Romantica Radio, che è una radio che trasmette delle canzoni di grande successo degli anni passati, ecco, tu come hai vissuto quest'epoca, il cambiamento musicale? Cioè, ti ritrovi ancora con le nuove canzoni o preferisci ascoltare quelle, per esempio, che sono i brani che mettiamo noi?
5: Beh, diciamo che io ho un mio personale gusto musicale, sì. Però essendo anche una persona che è dentro il mondo della musica, ascolto sia il passato che il moderno. Perfetto. E mi ritengo anche molto attuale, perché ne valuto anche e soprattutto le qualità bene o male artistiche di coloro che chiaramente stanno ultimamente proponendo dei generi musicali che non mi vedono particolarmente innamorato.
4: Entusiasta.
5: Però è anche vero che di base io, essendo con la mia età colui che ha vissuto il mondo della disco music, praticamente sono un grandissimo cultore della musica disco. Non per niente sono anche un impazzito collezionista di vinile. Ho un mare di vinile conservato che utilizzavo chiaramente anche durante il corso delle mie serate, ma quello è un altro discorso. Però una cultura cultura legata molto alla musica disco, da Barry White a Donna Summer, dalle Silver Convention ai Bonnie M, che io adoro, alla follia. Questi tanto per fare dei nomi, per citare dei nomi.
4: Vedo che abbiamo condiviso la stessa cosa, perché suppongo abbiamo cominciato un po' allo stesso modo, no? A fare i DJ, perché in quegli anni, partiamo insomma più o meno all'inizio degli anni 80, quando si entrava alla radio si entrava perché e si era bravi anche a mettere la musica in pubblico, no? Quando si lavorava in discoteca ti chiamavano, insomma.
5: Anche se poi sostanzialmente il disco che era un personaggio molto timido, io
4: ma
5: mi ritenevo molto timido,
4: ma così
5: per
4: proprio
5: cui la radio un po' mi ha aiutato abbandonare questa timidezza, che comunque negli anni 70 nei ragazzi che avevano 16, 18, 19 anni esisteva.
4: No, diciamo che una volta quando eravamo ragazzi noi un po' timidi eravamo quelli che dovevamo cambiare i dischi col giradischi della selezione, se ti ricordi, insomma.
5: È vero. Poi mi hai sbloccato un ricordo.
4: È vero. Quest'anno 50 anni anche di Disco Music, perché in Italia dal più o meno dal 76 al 2026 siamo a 50 anni, come tu anche ci prima della Disco Music, quest'anno si celebro anche della nostra bella Italia, quindi capisco che avrai tanti vinili, condivido con te questa passione a casa, per cui insomma i nostri scaffali sono
5: sono strapieni.
4: Hai fatto dei nomi e insomma ne possiamo aggiungere ancora tantissimi, dalla Kool-Aid Gang,
5: ma assolutamente sì,
4: non ne parliamo
5: perché veramente il mondo della disco è immenso. Ho voluto elencare soltanto quelli che magari sono più rappresentativi anche dal punto di vista commerciale.
4: È vero. Senti, ci fermiamo un attimo parlando di musica, però ascoltiamo un po' di musica italiana, e quella di Edoardo De Crescenzo. Il brano si intitola Navigare, tra poco ancora insieme al nostro amico Ettore da Catania.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, vi ascolto in DAB, dall'Abruzzo, sempre in macchina con la vostra buona compagnia. Grazie. Ciro di Napoli.
1: Ciao a tutti ascoltatori di TV Romantica, vi mandiamo un saluto, io e le mie quattro amiche che siamo appena arrivate a Ischia.
2: Ciao!
1: Vi ascoltiamo sempre. Un bacione!
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: E ancora su Romantica Radio, senti chi ci ascolta ogni venerdì pomeriggio, un'ora dedicata ai nostri amici che sono anche protagonisti, come sapete benissimo. E oggi abbiamo con noi il nostro amico Ettore, che abbiamo conosciuto da Catania, siamo in Sicilia, abbiamo anche un po' capito del suo lavoro, anzi ci ha detto che è un giornalista radiotelevisivo, ha questo passato anche all'inizio forse da DJ, possiamo dire così, un po' tutti quelli che hanno la passione per la radio, musica disco di una volta, quella che ci ha fatto veramente ballare tantissimo. A proposito di questo, mi allaccio un attimo, però se ascoltiamo un po' le canzoni di adesso, Ettore, alla fine poi molti pescano un po' da quelle sonorità, sono tantissimo.
1: Ma assolutamente,
0: tutti,
1: guarda, ultimamente ho sentito, assolutamente, hai perfettamente detto la pura verità, molti artisti stanno cercando di, non dico scopiazzare, ma usano molto il riff degli anni 70, il super usato per esempio è Cerrone, che ha la possibilità con quella sonorità degli anni 70 di abbinarsi facilmente alla tecnologia moderna della musica dance, perché adesso si chiama musica dance.
0: È vero, è proprio così. Vabbè, torniamo invece adesso un po' a quella che è la radio, parliamo di Romantica Radio. Quando ti è capitato nella tua professione, nel tuo lavoro, di entrare
1: allora,
0: così, a contatto con la radio?
1: Io spesso e volentieri faccio notevoli spostamenti all'interno della Sicilia, certo, proprio per il lavoro che faccio, e quindi ascolto molto adesso la musica attraverso il DAB in macchina,
0: esatto.
1: E quindi vi ho beccato in DAB, dato che voi non avete una frequenza sulla FM, almeno qui in Sicilia, pertanto vi ho conosciuto sul DAB per qualità di suono, per il fatto che non vi perdevo durante i miei tragitti, e in Sicilia è facile perdere anche via DAB le stazioni radio, e ho incominciato a capire che tipologia di musica facevate, cioè quella legata alla musica del passato,
0: esatto.
1: E la formula del poco parlato e molta musica mi piace moltissimo, pertanto vi ho ascoltato con molta curiosità, e poi pian pianino siete diventati la prima radio nella mia memoria del DAB.
0: Quindi nel tuo bouquet di radio noi siamo i primi. Tu da appassionato di radio,
1: sì.
0: Tu da appassionato di radio sai che è una posizione a cui abbiamo tanti, noi stiamo diciamo così, a piacere stare, perché il bouquet, quando in macchina si mette una radio, in quel famoso bouquet di scelta, vuol dire che è una radio preferita, se siamo tra questi.
1: È vero,
0: veramente.
1: È vero. E voi siete diventati la mia radio preferita, perché mettete delle cose che io personalmente ho anche a 45 giri, perché
0: certo,
1: sono appunto un cultore del vinile,
0: certo.
1: E dico sempre, ma come fanno ad avere anche addirittura la versione digitale di un 45 giri, che spesso e volentieri forse probabilmente saranno in pochi ad averli?
0: Assolutamente sì, è vero, è verissimo, anche perché abbiamo digitalizzati noi, quindi
1: certo, chiaro, immaginavo questo.
0: Senti, allora Ettore, grazie per essere stato con noi, veramente ha aperto una bella finestra sulla Sicilia, ci ha dato
1: stata una bellissima esperienza,
0: un ottimo feedback anche da parte di un collega, possiamo dire, quindi un appassionato anche di radio, questo veramente è un grandissimo valore per quanto riguarda il nostro lavoro. Io ti lascio le tue cose, però mi raccomando, quando vuoi noi ci siamo sempre, nel senso che facci un messaggino. E
1: ha detto che ho un contatto diretto con voi, sarà
0: certo,
1: ancora più bello potervi
0: certo,
1: sentire un po' più spesso.
0: Certo, senti, ne approfitto ancora che ti tengo con me qualche secondo per ricordare che tra poco arriva questa canzone di Zucchero Filato, si intitola Una sigaretta in due, ma che tra poco ritorna anche la mia amica Alessandra, che sarà con voi fino alle 21 a continuare Roberto fino a mezzanotte. Ettore, grazie di tutto, in bocca al lupo, e grazie per aver partecipato a Senti chi ci ascolta.
1: Grazie a voi, e mi raccomando, continuate così, perché siete veramente i numeri uno.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Benvenuti su Romantica, io sono Alessandra Riccetti con voi anche questa sera fino alle 21. Che bello, vero? Il venerdì vuol dire quasi weekend, vuol dire per qualcuno ultimo giorno di lavoro e poi ferie, per qualcun altro invece vuol dire semplicemente fine della settimana lavorativa e weekend che sta per iniziare, magari una piccola vacanza in arrivo. Insomma, ci piace il venerdì, questo lo abbiamo capito, e ringrazio il nostro Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, lunedì, sempre dalle 15 e sempre qui su Romantica. Va bene amici, questa è Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti con voi fino alle 21 per raccontarvi un sacco di cose, farvi ascoltare la musica più romantica del mondo e poi vivere con voi le rubriche di Romantica. E poi insomma anche quest'oggi qualcuno di voi potrà ottenere un bel gadget firmato Romantica. Tanti motivi per stare con noi? Beh, protagonista sempre la musica, infatti con quella iniziamo. Tra poco Umberto Tozzi con Immensamente, subito i Santa Smeralda, You Are My Everything.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: shopping. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

bello il venerdì, specie il 7 agosto, quando qualcuno magari ha lavorato quest'oggi ma da domani sarà in ferie, qualcun altro invece starà ancora lavorando in questo momento, qualcuno starà tornando dopo una giornata di lavoro, qualcuno starà preparando le valigie per il weekend, per partire per il weekend o per partire per le vacanze. Insomma, chissà quante cose state facendo in questo momento, qualcuno starà magari semplicemente prendendo un aperitivo, altri preparano la cena. Raccontatemi tutto anche questa sera, voglio sapere tutto di voi, di cosa state facendo, dove siete e se siete in vacanza inviatemi le foto delle vostre vacanze, che bello vedere attraverso i vostri occhi posti nuovi. E allora vi aspetto con un WhatsApp al 331 240 7878, se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. vi aspetto e vi auguro buona serata con Anna Ox, Donna con te e Johnny Dorelli, Bugiardo amore mio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Anche questa sera qui su Romantica Radio tornerà l'appuntamento con Ti sblocco un ricordo, questa rubrica meravigliosa che davvero ci fa ripensare a cose del passato che magari avevamo dimenticato. Questa sera ci parlerà dell'hula hoop. Succederà tra poco in Ti sblocco un ricordo qui su Romantica Radio. Adesso invece torna protagonista la musica, quella che ci fa sognare, ci fa tornare indietro con la mente e magari ci fa ricordare cose dimenticate. Riascolteremo tra poco Marcella con Sole che nasce e Sole che muore. Subito una canzone che racconta l'amore con una sincerità quasi brutale. Puoi intuire, puoi sperare, ma il cuore dell'altro resta un mistero. Riascoltiamo dagli anni 60 gli Schumann, Non si può leggere nel cuore.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: È certamente vero che la sua scoperta risale al 1800, ma soprattutto per le bambine italiane divenne popolarissimo dagli anni 50 in poi. Di che parliamo? Ma dell'hula hoop, naturalmente! Tecnicamente si tratta di un attrezzo ginnico a forma tonda e sottile, che viene fatto roteare intorno ai fianchi. Un attrezzo diffusissimo anche nelle attività circensi. In Italia è diventato oggetto addirittura di sfida tra le adolescenti. Per quanto tempo è possibile continuare a farlo roteare senza farlo cadere? L'attuale record è di 90 ore.

0: Se tutti noi almeno una volta abbiamo provato a far roteare l'hula hoop, forse però in pochi sappiamo che il nome è nato quando gli esploratori britannici, navigando per le isole Hawaii, notarono il movimento di una delle attività più note e tradizionali hawaiane, la danza hula.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ascolto Romantica Radio, è perché ci fa tornare indietro di 30 anni, forse anche di più. Sì, molti, molti di più. Grazie di esistere, Romantica.
1: Ciao Romantica Radio, da Carmine a Vincenzo, siamo in viaggio per lavoro e ci state facendo divertire, ci fate ricordare bellissimi tempi, grazie di esistere.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Ancora buon venerdì, buon weekend fin da adesso a tutti voi. Poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo e questa rubrica tornerà molto molto presto, domattina tra le 6 e le 9 in compagnia del nostro Benny qui su Romantica Radio. Se però vi piace in modo particolare potete scoprirne tutte quante le puntate sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a trovarci sul sito perché ci sono davvero tanti tanti podcast molto belli da ascoltare. Fidatevi e insomma venite a trovarci, romanticaradio.it. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo un grandissimo successo dei Pooh, Linda. Subito una canzone del 1982. La rosa blu è un fiore che in natura non esiste. Diventa così il simbolo perfetto di un sentimento che non riesce a sbocciare, ma che continua a brillare nella fantasia e nel rimpianto. Riascoltiamo Michele Zarrillo, Una rosa blu.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siamo intorno alle 19, benvenuti su Romantica, lo dico a tutti voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. State con noi perché abbiamo tante cose da fare, ad esempio salutare coloro che ci hanno scritto al 331-240-7878, mando un bacione a tutti voi, grazie per i vostri messaggi, anche questa sera sono davvero tanti, continuate a scriverci che ci piace tanto leggere i vostri messaggi. E saluto la nostra amica Giulia da Montemale di Cuneo. Lei sapete cosa sta facendo? Sta preparando una torta perché stasera avrà amici a cena in terrazza. Mi ha detto che ha già apparecchiato, ha creato proprio un'atmosfera molto bella. Naturalmente sottofondo Romantica. Grazie Giulia, un bacione e buona serata a te. E poi saluto Marco di Cellere in provincia di Viterbo. Lui è in vacanza sulla costa toscana, ci sta ascoltando, ci manda un saluto e noi contraccambiamo con un bacione. Ancora buona serata a Teresa da Sasso di Castalda, lei ci segue da questo paesino che è in provincia di Potenza, che non conoscevo, grazie per avercelo fatto conoscere e grazie anche per i tanti complimenti Teresa che fai a Romantica, buona serata anche a te. Con le prossime canzoni riascolteremo I Ricchi e Poveri con una musica e subito Le Orme, canzone d'amore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Adoro Radiolina sulla spiaggia, ve lo dico, mi fa pensare a estati del passato. E a proposito, voi avete un'estate del passato che ricordate con particolare affetto, con nostalgia? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Ecco, se io potessi vorrei tornare all'estate del 1983 e rivivere una bella vacanza, ero davvero piccola, una bella vacanza in Calabria. Insomma, raccontatemi anche voi i vostri ricordi, 331-240-7878. Intanto, buona serata con Umberto Balsamo, Amore mio, e Walter Foini, Non va che torna.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ora di cena sempre più vicina, io comincio a dirvi già buon appetito con Romantica, buon venerdì sera con noi. Attenzione perché tra poco uno di voi potrà portarsi a casa i nostri gadget. E allora segnatevi questo numero 331-240-7878, tra poco vi servirà. Io volevo invitarvi anche a scaricare l'app di Romantica, perché in questo periodo in cui insomma in molti viaggiano, avere sul telefono, sul tablet, l'app di Romantica vi permette di ascoltare la nostra musica ovunque nel mondo. Quindi dai, scaricatela subito e portateci con voi. E buona serata, amici miei. Tra poco con Nis Daka, tu non lo sai. Subito Gianni Morandi e Barbara Cola in

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Salve, io sono Silvana e chiamo dalla Germania. Questa musica mi ricorda tanto il mio papà che non c'è più, le bellissime canzoni che fanno emozionare, che fanno battere il cuore di più, fanno bollire il sangue con tanto, tanto, tanto affetto. Un salutano grande. Ciao.
1: Romantica, sono Giovanna da Salerno e sono una romantica come la vostra radio. Un bacione e grazie e buon tutto.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Amici romantici, ma qual è il passatempo dell'estate per antonomasia? Il cruciverba. E allora siete pronti, perché questa sera dovrete indovinare attraverso una definizione una parola. E allora le indicazioni sono queste: è uno scoiattolo e fratello di Chip. È una parola di quattro lettere. Cos'è? Ditemelo subito al 331-240-7878 con un WhatsApp. Ripeto, è uno scoiattolo, è fratello di Chip. Parola di quattro lettere. Cos'è? Scrivetemelo al 331-240-7878 con un WhatsApp. Il più veloce conquisterà un gadget firmato Romantica.
2: Romantica. Romantica rende unica la tua giornata.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Siamo intorno alle 20, buon venerdì sera amici, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti e ringrazio tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Che bello leggere i vostri messaggi, che bello imparare a conoscervi attraverso quello che ci scrivete. E allora, buona serata Chiara di Stia, nel cuore del Casentino. Lei praticamente sta cenando con gli amici, dice grazie per la compagnia musicale che ci fate anche stasera, ma grazie a te Chiara per averci scelto. E poi buona serata a Francesco da San Donato di Ninea, lui è appena partito per le ferie, dovrà raggiungere la sua amata Sicilia e insomma lì trascorrerà 15 giorni al mare. Carissimo Francesco, buone vacanze a te e alla tua famiglia e mi raccomando porta con te Romantica. Buona serata anche a Elena di Gromo in provincia di Bergamo, sta cenando e ci ascolta. Ciao cara, buona serata anche a te con bella musica che sta per arrivare. Gianna Nannini, Fotoromanza, e Diana Ross e Julio Iglesias, All of You.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona.

Buona serata romantici, e stavo girovagando sul web, ho trovato una notizia davvero curiosa che voglio raccontarvi. Allora, pensate che in Giappone è partita una sperimentazione che sembra uscita da un film di fantascienza. In alcune stazioni ferroviarie sono stati installati dei robot gabbiani che imitano il verso dei veri gabbiani per tenere lontani i corvi colpevoli di rubare il cibo ai passeggeri. I robot funzionano così bene che i corvi hanno iniziato a cambiare percorso, come se avessero capito di essere sorvegliati. Una piccola prova che a volte la tecnologia imita la natura e la natura risponde. Va bene amici, incredibile ma vero, succede anche questo nel mondo e noi ve lo raccontiamo qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei con Milva, Metti una sera a cena, e Claudio Baglioni, Mai più.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi come ogni sera dal lunedì al venerdì arriverà il nostro Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino alle 24. Di che cosa parlerà stasera? Dei pomeriggi d'agosto che sembravano non finire mai tra tapparelle abbassate, ventilatori, pennichelle, carte e attesa della sera. Di questo parlerà il nostro Roberto dalle 21 alle 24 qui su Romantica Radio. Un motivo in più per stare con noi. Protagonista sarà naturalmente anche la nostra musica, che ritorna adesso con Nico, tra poco Marsi e subito i Collage SOS.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, vi volevo ringraziare per la bellissima musica che mandate in onda, che mi fate compagnia dalla mattina alla sera. Sono Antonio e vi ascolto dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza.
1: Ciao Romantica Radio, sono Bruno da Latina, preferisco le vostre musiche degli anni 70, 80, 90. Grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Amici cari, poco fa abbiamo parlato di cruciverba e vi ho dato una definizione. Voi dovevate darmi la risposta giusta. La definizione era: è uno scoiattolo ed è fratello di Chip. Beh, naturalmente era Chop. E in tantissimi avete indovinato. Naturalmente il più veloce si è portato a casa il gadget di Romantica. Ma state tranquilli, avrete tantissime altre opportunità per riuscire a conquistare i nostri gadget. Adesso da parte mia Alessandra Riccetti è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato, seguito. Grazie a tutti coloro che ci hanno scritto, un bacione immenso, e grazie a Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo lunedì alle 18 sempre qui su Romantica Radio, ma non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Roberto Soffici con Un taxi giallo e Drupi, Bella bellissima. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buon weekend. Vi aspetto lunedì alle 18 qui su Romantica. Ciao!

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Questo è il nostro weekend, è il nostro fine settimana. Roberto Malvagia con voi, grazie a Camilla dall'altra parte per la parte tecnica. Saluto Alessandra Riccetti che vi ha accompagnato nella seconda parte del pomeriggio. Stasera parliamo di una cosa che a pensarci bene ha segnato intere estati italiane senza mai fare troppo rumore. I pomeriggi d'agosto che sembravano non finire mai, quelli delle tapparelle abbassate, del ventilatore acceso, del cocomero in frigo, della pennichella, della siesta forzata, delle partite a carte, della televisione bassa, delle voci lontane nel condominio, nella casa di villeggiatura, quei pomeriggi lunghi, fermi, quasi immobili, no? Che da ragazzi sembravano infiniti ed adulti ci appaiono come una forma rara. Perché il pomeriggio d'agosto, ecco, non era soltanto caldo, era attesa. Attesa della sera, del fresco, della piazza, del mare, del gelato, del lungomare. Se volete raccontarmi il vostro pomeriggio d'agosto del cuore, 331-240-7878, potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Il pomeriggio d'agosto in Italia aveva un ritmo tutto suo, un ritmo molto lento, quasi sospeso. Le mattine erano piene di spiaggia, di mare, di giochi, di pranzi, di sole. Poi all'improvviso il giorno si fermava, il caldo prendeva il controllo, le persiane si chiudevano a metà, le stanze si facevano più scure, il ventilatore cominciava il suo giro continuo. C'erano le case poi dei nonni, gli appartamenti al mare, le pensioni, le villette, i paesi, i quartieri semivuoti. E in tutti questi posti il pomeriggio si somigliava in modo davvero sorprendente. Grandi che riposavano, i bambini che cercavano di non fare troppo rumore e fallivano quasi sempre, qualcuno leggeva il giornale, qualcuno preparava il caffè. Forse è per questo che quei pomeriggi ci sono rimasti così impressi, perché non succedeva quasi nulla, ma quel nulla, quel niente, aveva una consistenza molto forte, era un tempo pieno di calore, di mobilità, di promessa, e le promesse quando arrivano in agosto pesano sempre un po' di più.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Un weekend, un fine settimana pieno di messaggi. Mi ha scritto Albina da Siena. Siamo in Toscana. Il pomeriggio d'agosto per me è il rumore del ventilatore e il suono delle carte da gioco sul tavolo. Mi ha scritto da Salerno invece Paola. Da ragazza odiavo la pennichella obbligata. Oggi darei molto per riavere quei pomeriggi così lenti. Mi ha scritto Giuseppe da Prato. Siamo sempre in Toscana. Penso che i pomeriggi d'agosto ci manchino perché non chiedevano nulla, ti lasciavano semplicemente stare nel tempo. Ecco, ti lasciavano stare nel tempo, forse è proprio questo il punto forte della nostra serata, non l'ozio, nel senso pigro e vuoto, ecco, del termine, ma una forma di tempo disteso, se vogliamo, non produttivo, non agitato, ma umano. Continuate a scrivermi, questa sera tutti i vostri messaggi, ecco, stanno rimettendo un po' d'ombra, un po' di piatto di frutta fresca e una siesta d'agosto dentro questa nostra memoria collettiva.

Venerdì sera con Romantica Radio, la cosa più affascinante dei pomeriggi d'agosto è che erano pieni di piccoli rituali, la bottiglia d'acqua sempre pronta, il caffè fatto, anche se sembrava troppo caldo per berlo, ecco il cocomero, le carte, le parole crociate, la radio bassa, il telegiornale visto quasi senza seguirlo davvero, la nonna, no, che ti diceva di fare piano, il nonno che si addormentava sulla sedia, poi c'era la geografia, ecco la geografia dei corpi, possiamo dire così, chi era sul divano, chi sul letto, chi sulla sedia in cucina, chi sul balcone a cercare un po' un filo d'aria, chi sul pavimento più fresco. La casa d'agosto diventava proprio una casa viva, un organismo vivo che cercava insieme appunto la temperatura giusta, il tempo giusto per arrivare fino alla sera. Oggi abbiamo più strumenti per proteggerci dal caldo, i climatizzatori, le case più isolate, le giornate più spezzate, ma forse proprio per questo quei pomeriggi ci sembrano così preziosi nel tempo, perché ci ricordano anche un'Italia che sapeva rallentare, sicuramente non solo a parole.

Vicini alle 22, questa è la sera di Romantica Radio. Roberto Malvagia, tra poco continueremo a parlare proprio di questi pomeriggi infiniti, di tapparelle abbassate, di cocomero, di sogni leggeri e di tutto quel tempo che ad agosto sembrava non passare mai, ma che proprio per questo, diciamo, preparava un po' la bellezza della sera. Perché forse il pomeriggio d'agosto è uno di quei momenti in cui si capisce meglio il carattere, diciamo così, dell'estate italiana, no? Un'estate che non è fatta soltanto di mare, di notti, ma anche di attese, di pause, di case che si scuriscono, di silenzi pieni, di questa lentezza che oggi sembra quasi un lusso. Tra poco torneremo proprio lì, in quel punto proprio della giornata in cui non succede quasi nulla, quasi niente, e proprio per questo succede davvero moltissimo.

C'era poi un'altra verità di questi pomeriggi d'agosto che sembravano non finire mai. Il pomeriggio d'agosto, proprio perché era così lento, faceva lavorare tantissimo l'immaginazione. Da ragazzi, da bambine, da adolescenti, da adulti perfino, mentre fuori il sole, diciamo, era molto forte, dentro la testa cresceva la sera, l'appuntamento serale, si immaginava già la piazza, il mare, la compagnia, la discoteca, il gelato, il falò, il bagno di mezzanotte. E forse per questo che non era mai davvero vuoto, era un tempo di attesa, una lunga rincorsa verso il momento in cui l'estate, la sera, dopo essersi fermata, avrebbe ricominciato a muoversi. E quella rincorsa, ecco, aveva una dolcezza tutta sua. Oggi passiamo più facilmente da una cosa all'altra, riempiamo i vuoti, cambiamo stanza, cambiamo schermo, con il telefonino magari sempre acceso. Allora no, il pomeriggio ti obbligava un po' a starci dentro, e stare dentro a un tempo senza scappare subito è una delle cose più preziose, no, che l'estate ci abbia insegnato.

331-240-7878 tramite WhatsApp. Walter da San Gimignano, Siena. Il pomeriggio d'agosto per me era mia nonna che tagliava il cocomero e mio nonno che cercava un po' d'aria con il giornale in mano. Da Napoli saluto Piera, questa nostra cara amica. Non succedeva nulla, eppure quei pomeriggi di agosto erano pieni di famiglia, di silenzi e di questa pace condivisa. Saluto Renata da Mondragone, la siesta, le carte, il caldo, il cocomero. Ecco, è lì che agosto diventava davvero il mese che preferivo. Continuate a scrivermi, questa sera state proprio restituendo voci a una parte dell'estate, che di solito si racconta di meno, ma che forse ci manca davvero tanto.

Siamo in Umbria, mi ha scritto Vitale da Perugia. Penso che i pomeriggi d'agosto ci commuovano perché erano pieni di attesa, ma senza quell'ansia che abbiamo magari adesso. Ed è proprio così, probabilmente. L'attesa di allora non aveva ancora l'ansia, magari un po' nervosa di oggi, era una sospensione, un'attesa naturale, quasi fisiologica. Il pomeriggio d'agosto non si doveva ottimizzare, si doveva attraversare. Forse non ci manca soltanto quel tempo, ci manca il fatto che fosse condiviso. Tutti ne facevano un po' parte, ad iniziare della famiglia, magari l'attesa della sera. E questa proprio coralità della calma è una delle cose più belle che l'estate italiana abbia saputo costruire.

poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica. Roberto malvagia con voi sino alla mezzanotte. Riproveremo proprio a capire perché quei pomeriggi così lunghi, apparentemente vuoti, ci restino ancora addosso con tanta forza. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto del caldo, della pennichella. Stiamo parlando di una forma di tempo magari più lenta, più piena, meno nervosa, in cui la vita si fermava abbastanza da farsi sentire. Ecco perché ricordiamo proprio quei pomeriggi d'agosto. E questa, a pensarci bene, è una delle nostalgie più profonde, no? Che abbiamo proprio di questo mese, che è il mese di agosto, dell'estate. Tra poco torneremo, dicevo, proprio lì, dentro quelle persiane abbassate, dove agosto sembrava non finire mai.

La radio passa, il coltello nel cocomero, il sole. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando dei pomeriggi d'agosto, però stiamo parlando anche di una cosa molto più grande, del modo in cui alcune ore, anche quando sembravano vuote, sapevano costruire una memoria, ecco, più forte probabilmente di tanti eventi e più forte di adesso. Se volete raccontarmi, diciamo, il dettaglio che più di tutti per voi dice subito pomeriggio d'agosto, potete scrivermi roberto@romanticaradio.it oppure tramite WhatsApp 331 240 7878.

Ieri il pomeriggio d'agosto era quasi un fatto nazionale. Le città, i paesi, le case, le pensioni, gli appartamenti, tutto sembrava così rallentare. Oggi possiamo proteggerci meglio dal caldo, organizzarci diversamente, spezzare il tempo in modi più differenti ed efficienti sicuramente, ma forse proprio per questo ci manca proprio quel rallentamento un po' condiviso di quei pomeriggi d'agosto, quella siesta collettiva, quella lunga pausa magari piena di attesa. E allora sì, forse non ci manca soltanto un'estate passata, ci manca un modo di stare nel tempo che ci faceva sentire meno affannati e magari più presenti. I pomeriggi d'agosto magari degli anni scorsi, in questo restano una delle immagini magari più pure e più nitide che abbiamo.

Mi sono arrivati gli ultimi messaggi di questa sera. Angelino da Isernia che mi ha scritto: non mi manca solo il pomeriggio, quei pomeriggi di agosto, mi manca il modo in cui tutta la casa sembrava rallentare. Da Salerno Romana mi ha scritto: forse quei pomeriggi ci restano così dentro perché non facevano rumore ma riempivano moltissimo. Siamo questa volta a Napoli. Ersilia che mi ha scritto: agosto aveva il coraggio di fermarsi e questo oggi mi commuove, dice, più di tutto. Non ci manca probabilmente soltanto una scena domestica, ci manca quel coraggio collettivo, no? Di rallentare davvero, come proprio quei pomeriggi d'agosto che abbiamo vissuto.

In chiusura di questo nostro appuntamento della sera di questo venerdì sera da Roberto Malvegio e Verutudo, grazie di cuore. Non abbiamo parlato soltanto di pennichelle, di cocomero, di ventilatori. Abbiamo parlato di case, di famiglie, di pause, di attese, di televisori bassi, di silenzi, di giochi. E proprio di quel tempo sospeso dei pomeriggi d'agosto che preparava la sera, come nessun altro momento della giornata. Dicevo grazie di cuore, vi lascio con Alex Pori. Tra poco Romantica Night dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Noi ci ritroveremo la prossima settimana, lunedì sera, sempre qui su Romantic Radio, dalle 21 sino alle 24.

buonanotte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me?

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti, che tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: it, Dave.
1: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
2: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.